0: cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui. Bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza, momenti di speranza, momenti e momenti d'amore e di gioia, gioia, gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma, eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però e c'è sempre un Marco.
1: Luisa, tu eri la donna giusta per me. Mi sei sempre piaciuta, credimi.
0: Una Marta.
2: Canta, amore, canta.
1: Ma che canto?
0: Una public relation.
3: I rami secchi vanno potati. Zac, zac. Zac, zac.
0: Un ingegnere.
4: Oh, no, no.
0: Una moglie dell'ingegnere. Un amico di lui.
5: L'avremmo fatti 100 metri.
1: Beh, sì.
5: E allora fermati, tu vai di fretta.
0: Un amico di lei. Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici, tormentati. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone:
3: ancora una volta prima di lasciarci.
6: Ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ma poi, perché lasciarci?

Una storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno. Ancora una volta, prima di lasciare...

0: Tu hai moglie, figli, nipoti?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
1: Gesù, Gesù!
0: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
1: Gesù mio, aiutami!
0: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto a Quadanoi, la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: minchia, contorsionista, eh!
1: Con sta panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!